desiderio delitto, capace un cavaliero. A di scoprire il vero ogni mezzo si cerchi. Io sento in petto e disposo ed amico.

0: Io dei giorni tanto per sempre abbandonar questo bel matto. Eccolo qui, guardate con quale indifferenza se ne viene.
1: Ma Moreno, mio va tutto bene.
0: Don Giovannino mio, va tutto male.
1: Come va tutto male?
0: Vado a casa come m'ordinaste con tutta quella gente.
1: Bravo.
0: A forza di chiacchiere invece di bugie. Qui parato si viene a star con voi, cerco di intrattenerli.
1: Bravo.
0: Dito mille cose mesette per pagarlo. Per tra lì la pensier la gelosia.
1: Bravo, bravo, in coscienza mia.
0: Faccio che bevono e gli uomini e le donne. Son gioventù ubriachi, altri canta, altri scherzati, segui da ver. In sul più bello, chi credete che capiti?
2: Zerlina.
0: Bravo. E con lei che viene?
3: Donne mia!
0: Bravo! E dici di voi?
3: Tutto quel mal che in bocca è mia!
0: Bravo, bravo, in coscienza mia!
3: E tu cosa fa che sacchi?
0: Vedella! Sei gridato! Quando mi parli di te posso gata, dolcemente fuori l'otto la passi, e con me latte chiuso la porta che io mi cavai, e sulle mie solette la lasciai!
3: Bravo, bravo, arci bravo! La par non può andar meglio, incominciasti io saprò terminar, troppo mi premono queste contadinotte! Le voglio divertir!

0: guarda un po' come seppe questa strega sedurvi. Siamo pure i deboli di testa.
1: Mi ha preparato tutto una gran festa.
2: Ma sento, ma sento, ho la voce del vostro cavaliere.
0: E ben che c'è.
2: Verrà.
0: Lascia che venga.
2: Ma se ne fosse un poco da fuggire.
0: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Ah, capisco, capisco, ricconcella. Hai di mortio con brenda. Come tra voi passata è la faccenda. Presto, presto, prima che venga, porvi da qualche lato.

0: cuore, e vivo cuore, non mi seccar,
1: non ho brone, non ho brone, non può restar.
0: Senti, mio amico,
1: non arrivo,
0: ma che ti ho fatto, che vuoi lasciarmi?
1: Oh, niente ha fatto, quasi ammazzarmi.
0: Ma che sei matto, ma che sei matto, matto, matto, non per portar.
1: E ancora la linea, poi la prego,
0: e vivo cuore, senti, mio amico, non è che sei matto, matto, matto, matto, matto, matto, matto, matto, matto.
2: Leporello, signore, vieni qua, facciamo pace. Prendi
3: cosa?
2: Quattro doppie.
3: Ah, sentite, per questa volta la cerimonia accetto, ma non mi ci avvezzate. Non credete di si doripare come le donne a forti danari.
2: Non parliamo più di ciò, ti basta l'animo di far quel che io ti dico.
3: Pur che lasciam le donne. Lasciar le donne? Pazzo!
2: Lasciar le donne! Sai che le perve son necessarie, più del pan che mangio, più dell'aria che spiro.
3: Voi avete cuore di ingannarle poi tutte.
2: E tutto a voi, chi ha una sola è fedele, verso l'altra è crudele. Io che in me sento si esteso sentimento, va bene a tutte quante. Le donne poi che calcolar non sanno, il mio buon natural chiamano inganno.
3: Non ho veduto mai naturale più vasto e più benigno. Orsù, cosa vorreste?
2: Odi, vedesti tu la cameriera di Don Elvira?
3: Io?
2: No, non hai veduto qualche cosa di bello, caro il mio Leporello?
3: Or io con lei vo tentar la mia sorte, ed ho pensato, già che siam verso sera per gozzare meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito. E perché non potreste presentarvi col vostro?
2: Han poco credito col gente di tal rango. Gli abiti, signori, sbrigati via!
4: Signore, avete ragione!
2: Finisce la nostra proposizione!
4: Oh,

0: dico che ti parli.
1: Farti abbiato, anima di branco.
0: Ma la che sei un grandonzo, ascolta bene. Quando stai qui, viene, tu corri ad abbracciarla. Falle quattro carezze e fingi la voce mia. Poi con bell'arte cerca di condurla d'altra parte.
1: Ma sì, ora mi ripeto. E se mi riconosci?
0: Non ti conoscerà se tu non vuoi. Si può avere il giudizio.
2: Vediamo che farà.
3: C'è Broglio.

0: quando mi dispiace.
1: Mi fuggirete più?
0: No, musa bella.
1: Sarete sempre mia.
0: Sempre.
1: Carissimo.
0: Carissimo.
2: Ma la volete di gusto?
1: Mia presa.
0: Mia venere.
1: Sono per voi tutta voi.
0: Io tutto cenere. Il birbo che riscalda.
1: Se
0: no, sicuro.
1: Giuratemi.
0: Lo giura questa mano che bacio quando ascolta. Siete dei noi. Veggiamo. Le finestre son queste.

0: gente alla finestra. Forse adesso... Pss, pss.
1: Non ci stanchiamo, il corpo dice che trovato via.
2: Qualcuno parla.
1: Fermatevi. Mi pare che qualcuno fa scopa.
2: Se lo padre Masetto.
1: Chi va là? Non risponde, animo schioppo al muso. Chi va là?
2: Non è solo ci buon giudizio. Amici, non vi voglio scoprire.
1: Sei Tomasetta,
2: appunto quello è tu.
1: Non mi conosce il servo straniero di Don Giovanni.
3: Prendo, servo di quell'ingegno cavaliere.
1: Certo di quel ricco.
3: Di quello senza amore.
4: Ah, dimmi un poco, dove possiamo trovarlo?
3: Lo cerco con costor per trucidarlo.
2: Bagatelle. Bravissimo Masetto, anch'io con voi munisco per fargliela quel birbo di padrone. Ma udite un po', qual è la mia intenzione? Metà di voi qui vadano, e gli altri vadano là. E pian pianillo cerco.

passeggia per la piazza, senza ancora finestra, fare alla nostra fine. Ferite, porferite, ferite, porferite.

pianza. Se sotto la finestra parela forse ride, ferite, ferite, ferite, pur ferite, ferite, pur ferite, ferite, e l'attimo in cui vadano.

0: e non ti basteria rompere le ossa per tagliarle le spalle.
1: No, voglio ammazzarlo o farlo in 100 drammi.
0: Hai buone armi?
1: Cospetto, copria questo moschetto e poi questa pistola.
0: E poi?
1: E non basta?
0: Basta, certo.
1: Arrendi! Questo per moschetto, questo per pistola. Taccio, Tuccino, questo per ammazzarlo, questo per farlo imbrare. Di là lo moschetto, un cesto magari.
2: Ai, ai, la testa mia. Ai, ai, le spalle.
3: La voce di
2: Casetto. Oh, Zerlina, Zerlina mia, soccorso.
3: Cos'è stato?
2: L'inicolo scellerato mi ruppe lo sterli.
3: Oh, poveretto me, che...
2: Leporello, oh, guarda il piano, che somiglia a lui.
3: Cos'è

0: qui e ancora.
1: E poi non temo altro.
0: Dormi un poco questo piede e questo braccio e questa mano.
1: Vieni, Adonai.

0: no, che face lui? S'avvicino, mio ben, stiamo qui un poco, finché da noi si scossa.
1: Ma capelli, adorato mio stoso.
0: Nulla, nulla, certi riguardi a vedersi, il lume ti allontano.
2: Ma come ti accosta a liberarmi?
0: Io arrivo.

0: la vostra scelta roto, spacciandoti con me la doccia agli.
1: Dunque, stipendi, venisti qua per qualche tradimento.
0: A me, tanta palizzazione.
1: No, no, a me.
2: Accompatelo me con tutti e tre.
1: Pietà, signori, pietà, pietà, pietà, pietà di me, pietà.

Amici miei, dopo eccessi sinormi dubitar non possiam che Don Giovanni non sia l'empio uccisore del padre di Don Anna. In questo loco per poche ore fermatevi, un ricorso vo' far a chi si deve e in pochi istanti

0: La notte è più chiara del giorno, sembra fatta per girodonza a caccia di ragazze. E parli, ancora non sono due della notte. Avrei vole un po' di saper com'è finita la par fra le Porrello e Don Elvira, se gli ha avuto giudizio. E adesso, ehi, le Porrello!
1: Chi mi chiama?
0: Non conosce il padrone.
2: Così non conosce sì.
0: Come l'irvo!
2: Ah, siete voi, scusate!
0: Cos'è stato?
2: È cagion vostra, io qui quasi ho toccato!
0: Ebben non era questo un onore per te,
3: signore d'oro.
0: Vien qua, che belle cose ti devo dire.
2: Ma cosa vale qui?
0: Vien qua e lo saprai, diverse storielle che accadute mi sonda, che partisti ti dirò un'altra volta, or la più bella ti va solo narrare.
2: Non esca certo?
0: Certo, mio, una fanciulla, bella, giovane galante per la strada incontrai. Le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole. Dico poche parole, la vi piglia, sai per chi?
2: Non lo so.
0: Per le Porrello.
2: Per
0: te.
2: Va bene.
0: Per la mano e sa, allora mi prende.
2: Ancora me.
0: Carezza e l'abbraccia. Caro il mio le Porrello mio caro. Allora mi accorsi che era qualche tua bella.
2: Oh, maledetto.
0: Dell'inganno approfitto. Non so come mi riconosco. Grida, sento gente fuggir di vento, e pronto, per quel Porrello in questo lo vediamo.
2: E dite la cosa con tale indifferenza.
0: Perché no?
2: Ma se fosse costei stata mia moglie.
0: Meglio ancora!

0: detto?
1: Sarà qualcun di fuori che si burla di voi. Ehi! Del commendatore! Non è questa la statua? Leggi un po' con quell'iscrizione.
0: Scusate! Non ho imparato a leggere a raggi della luna.
1: Leggi, dico.
2: Delle piotte mi trasse al passo estremo, qui attendo la vendetta.
0: Modeste, la prego.
1: Vecchio buffonissimo, digli che questa sera la tengo a cielo meco.
2: Che magia mi fa? O delirate che terminate di là? Parmi voi qualche stella e mi vuole parlare.
1: Verso da là, o qui t'ammazzo e poi ti seppellisco.
2: Piano, piano, signore, ora ubbidisco.

Caro mio, mirate, mirate, ti seguita a guardare, ti seguita a guardare.

0: alla schietta mascalzone.
1: Non mi lascio una fissione, le parole poveri, le parole poveri.
0: Mentre mangio,